0: musica.
1: Come lo spirito tuli di muca.
2: Wana ife. Kwa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Muoyo.

0: Wizzy, Wizzy, Wizzy, Wizzy, Wizzy, Wizzy, Wizzy. Ainga muri mutiaba likuliriza.
1: Tuogere kunawe. Bata tugema bubitini kwao.
2: Ya, tugere kunawe.
1: Mnangi. Kira bako andi, bana kubali kukula bati.